0: qualche critica mi disincia.
1: Si ripete.
0: In comune.
1: Anche
0: di mente.
1: In comune.
0: Mi disincia.
2: O se sole scritti di sempin sopravvelo e insini un famariando a sofari e maus per
1: sai tu cosa vuole
0: sì.